0: nešto najbolje za tebe. El Radio. Tvoj lagani radio.
1: È un mondo difficile. È vita intensa.

Calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

facile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento.